0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.
4: Where are we?
5: I know, it looks like the foothills.
6: The foothills of what?
5: The foothills of the headlands.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

1984. Vengo al mondo d'estate. Dio mi parla nel sonno. Mi dice scusi quanto state. Ho il permesso di soggiorno. Sono nuovo da queste parti. Parto ma non so se torno. Non stare sveglio ad aspettarmi. Questo è l'anno dei miracoli. Crack si mangia coi tentacoli.

MO. Coprimi di soldi, Jerry Maguire. È quello che hai pensato quando eri nei guai. Voglio portarti via con me, tipo McDrive. Back in the days, bra, Marty McFly. La mia zona era la ZB, Heavy Metal Kids, la versione beta dell'MC. Ho fatto i peggiori lavori per ripagarmi i CD, sognando un futuro.

conclusione. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

che saranno gli occhi a dirci tutto di noi, i denti bianchi come latte, come un dolce con la panna e quante candeline, a scandire il tempo ferme come bamboline, in ordine perfetto tutti i ricordi come dimenticare, dimentica di amare, di meritare, ma la felicità sei tu che è reale. È come questo cielo lontano ma vicino, che fa muovere i passi verso il proprio destino, e dalla bocca che mi dà il respiro, il profumo ricorda le cose, delle cose ricorda il profumo.

colmare quel vuoto, che poi se ci pensi resta ancora più vuoto. Sono una macchina del tempo, fatta di luce, che attraversa lo spazio e corre veloce, che disegna le rotte verso luoghi che non hanno giorni.

chi sarà il tuo corpo verso il mio, a dare un senso a questo oblio. Sarò io a cambiare il mondo come un'idea, alzando il vento e la marea. Le parole rendono magico questo momento, ed ogni volto che incontro prendo esempio. Saranno le occasioni perse a darti valore, delle cose perse e poi ritrovate altrove.

precipitano roteando come massi da altissimi monti in rovina. Uno dice che male c'è a organizzare feste private con delle belle ragazze per allietare primari e servitori dello Stato. Non ci siamo capiti.

palpebre chiuse si intravede un chiarore che con il tempo, e ci vuole pazienza, si apre allo sguardo interiore.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: www.radioquadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila! La risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

0: che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce, riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni.
1: Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro. iTech, il futuro spiegato oggi.

precipitano roteando come massi da altissimi monti in rovina. Uno dice che male c'è a organizzare feste private con delle belle ragazze per allietare primari e servitori dello Stato. Non ci siamo capiti

con le palpebre chiuse si intravede un chiarore che con il tempo, e ci vuole pazienza, si apre allo sguardo interiore.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

is Fluffy.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: grandequadre.bolito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
2: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
3: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
2: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
3: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
2: raccontato con passione.

mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
2: Non solo
1: Poli.
3: Buongiorno ai nostri cari radioascoltatori. Io sono Laura.
4: Io sono Lorenzo.
3: E siamo qui con voi e il nostro carissimo regista Dario.
5: Ciao.
3: Su Onde Quadre nel programma Non solo Poli.
4: In questo programma vi parleremo di tutto ciò che riguarda il Poli.
3: E non solo.
4: Ebbene, benvenuti in questo nuovissimo episodio. E vi portiamo appunto alla scoperta di quelle che sono notizie di impatto rilevante per quella che è la comunità politecnica tutta. Questo perché parliamo di appunto varie notizie come i campionati nazionali universitari primaverili, che appunto si stanno tenendo in questi giorni, e poi di un evento che seguirà a breve, tra in realtà un paio di settimane circa, ossia i Nano Series 2026, che sono appunto questa iniziativa internazionale, ecco, per diciamo la ricerca negli ambiti nanotecnologici, che appunto chiamo chiaramente qui nell'avanguardia della tecnica, quindi argomenti di spessore assoluto per quella che è la nostra facoltà. Ma non solo,
3: ma
4: corretto,
3: non
4: Laura?
3: Solo, perché qui a Non Solo Poli parleremo anche, abbiamo fatto diciamo un po' una raccolta di tutti quelli che sono i vantaggi degli essere universitari.
4: Che
3: beh,
4: fa un
3: no,
4: po' ridere,
3: in realtà
4: così.
3: Ci sono tantissimi vantaggi, tipo quello che se non hai voglia di andare a lezione puoi rimanere nel tuo lettino a dormire, ma non è quello di cui si parla oggi, perché adesso parliamo di vantaggi.
4: Purtroppo no.
3: Possiamo fare una puntata anche su questo se volete, ma oggi andiamo a parlare di tutti quei vantaggi della sfera economica, quindi tutti i benefit che vi darà il Politecnico per mangiare, muovermi, ma anche dei programmi che potete, di cui potete usufruire, anche intrattenimento, cinema e tantissime altre cose, ma non voglio spoilerarvi tutto adesso, quindi ne parleremo prossimamente a Non Solo Poli. Ma adesso andiamo ad ascoltare Aranciata di Fra Quintale.
4: A tra poco.

0: Ebbene, rieccoci, abbiamo ascoltato Aranciata di Fra Quintale, ma yes, adesso sir, iniziamo con la prima notizia, che è un inedito, perché non ve ne abbiamo parlato prima, ma state benissimo ad ascoltarci. Il giorno 29.05, quindi maggio 2026, tra le 16 e le 17, dove? In biblioteca centrale, aula studio, aule e uffici, si svolgerà una prova di evacuazione.
1: Sì, questa notizia di rilevanza assoluta richiedeva appunto di essere affrontata come la prima tra tutte quelle che andremo ad affrontare quest'oggi, perché appunto mobiliterà, direi, non solo in modo emotivo ma soprattutto fisicamente tutte le persone che sono all'ascolto, quindi appunto sapevatelo. Dovessimo iniziare con la prima notizia della giornata, anzi la seconda, scusatemi, io vi posso dire appunto che andiamo ad affrontare quelli che sono i campionati nazionali universitari primaverili. Questo perché appunto c'è una novità per quello che è lo sport universitario. Nello specifico il Politecnico di Torino sarà protagonista della 79esima edizione dei campionati nazionali universitari primaverili 2026. Questo evento animerà il Piemonte tra Novara, Vercelli e Alessandria da appunto dal 23, quindi da appunto
0: l'altro ieri,
1: esatto, fino al 31 maggio, quindi dopo domani, buonanotte magari,
0: tra qualche giorno.
1: Sì, tra qualche giorno.
0: Tra qualche giorno. Esattamente, infatti saranno...
1: Sono molto scarso con le date, scusatemi.
0: Molto, confermo. esatto, quindi saranno ben 31 gli studenti e le studentesse del Politecnico di Torino pronti a scendere in campo e dare il massimo. Parteciperanno a questa prestigiosa manifestazione organizzata sotto l'egida della FederCUSI, la Federazione Italiana dello Sport Universitario.
1: Appunto, nello specifico, questi sono le persone che partono dal, diciamo, battendo un po' quella che è la bandiera del Politecnico di Torino, ma noi unici torinesi, perché la delegazione sarà veramente maxi, dal momento che parliamo di un compatto gruppo composto di circa 100, anzi oltre 180 rappresentanti. Diciamo una squadra che includerà atleti, atlete, tecnici e dirigenti accompagnatori.
0: La delegazione è stata presentata in grande stile presso l'impianto universitario del CUS Torino in via Panetti e in un momento di festa ma anche di grande orgoglio istituzionale alla presenza delle massime autorità accademiche del nostro territorio.
1: Naturalmente a fare gli onori di casa c'era il presidente del CUS Torino Riccardo De Licio, affiancato dalla prorettrice del Politecnico Elena Maria Baralis e da Alberto Rainoldi, direttore SUSM e delegato per lo sport e gli stili di vita dell'Università di Torino.
0: Non mancavano le istituzioni cittadine e sportive, con l'assessore alla sicurezza di Torino Marco Procedda e il presidente del CONI Piemonte Stefano Mossino. Presenti anche i vertici regionali di scherma, tennis tavolo e lotta, a testimonianza dell'impatto dell'evento. E io vorrei ricordare che un po' di tempo fa c'è stata una puntata in cui abbiamo spiegato cos'era il tennis tavolo.
1: Davvero?
0: Sì.
1: Perché bene, non me la ricordo questa cosa.
0: Sei stato tu a informarti su questa cosa.
1: Okay.
0: Era quella puntata, ci siamo informati sul tennis tavolo e sul pickleball.
1: Ok, figo, scusatemi, non sono molto forte.
0: Ti è rimasto solo il pickleball.
1: È rimasto solo il
2: tennis
1: pickleball.
2: Tavolo, che in gergo è ping pong.
1: Sì,
2: no.
1: Sì, boh, non lo so. Sì, secondo me è tennis tavolo e non lo so, dicitura autarchica italica.
0: Vabbè, in caso voi recuperatevi le puntate vecchie.
1: Corretto.
0: Perché, sempre piacevole
1: appunto,
0: ricordarvelo.
1: Diciamo che questa iniziativa ha avuto inizio, appunto come dicevamo prima, un paio di giorni fa, nello specifico il 23, e le competizioni che si sono avute il 23 sono state svariate. Questo perché sabato si sono, diciamo, avute competizioni di judo, lotta e scherma, quindi quelle un po' più, non lo so, maschie, forti, fortissime, lotta.
0: Esatto, ma continuiamo con questa notizia dopo la prossima canzone.
2: Andiamo ad ascoltare Daisies di Justin Bieber, a tra poco.

0: E rieccoci, abbiamo ascoltato Daisies di Justin Bieber, ma adesso continuiamo con la notizia dei campionati studenteschi che si stanno svolgendo proprio in questi giorni.
1: Sì.
0: Infatti abbiamo già citato le competizioni di judo, lotta e scherma, mentre invece ieri sono iniziate quello sui tavoli da gioco, quindi con l'inizio del campionato di tennis tavolo.
1: Sì, che citavamo
0: ma,
1: prima.
0: Invece oggi, 25 maggio, chi entra in scena? Cioè la pallavolo e il tennis.
1: Sì, diciamo che poi questa rassegna, che come abbiamo avuto modo di vedere è effettivamente particolarmente ricca, andrà avanti per tutta la settimana e si chiuderà col botto nel weekend. Questo perché sabato 30 e domenica 31 maggio assisteremo infatti a un gran finale, con quelle che sono le spettacolari gare di taekwondo e karate. Avremo tra l'altro appunto una folla, come diciamo prima, molto gremita di studenti provenienti appunto qui dal Politecnico, e noi non possiamo che, come dire, fargli i nostri migliori auguri, sei d'accordo Laura?
0: Esatto, infatti noi vorremmo potervi salutare tutti quanti, vorremmo mandarvi un grandissimo in bocca al lupo, per ovviamente un grandissimo grazie a chi ha già fatto queste gare in questi
1: certo.
0: giorni passati, un in bocca al lupo a chi le deve ancora svolgere, e niente,
1: diciamo,
0: faremo il tifo per voi.
1: Assolutamente, noi siamo qui che tifiamo per la nostra delegazione.
2: Secondo me nel tennis tavolo il Politecnico di Torino può essere davvero molto forte, cioè io...
0: Perché ci possiamo allenare in...
2: Sì, abbiamo un sacco di tavoli, vedo gente fortissima, cioè ogni volta che vado a giocare a ping pong, così nelle pause tra le lezioni,
0: scopriamo
2: c'è
0: sempre nuove cose,
2: un paio di fenomeni che giocano.
1: Molto molto molto figo, ti sono d'accordo. Io di solito prediligo il calcetto quando lo trovo in giro, perché io un po' più semplice, per persone un po' più semplici come me, ecco.
0: Io non prediligo, però scopro sempre cose molto nuove su entrambi a questo punto.
1: Ci sta. Appunto, navigando verso quella che è la prossima puntata della giornata odierna, citavamo prima... Scusa?
0: Novità.
2: La prossima novità della giornata.
0: La prossima puntata.
1: Sì, buonanotte.
2: La puntata
1: prossima,
2: è sempre questa.
0: Va bene,
1: la prossima
0: stesso.
1: Novità della
0: il
1: giornata
0: bello
1: odierna,
0: della diretta.
1: Appunto, parlavamo di Nano Series 2026. Cos'è Nano Series 2026? Appunto, è uno dei principali appuntamenti accademici internazionali nel campo delle scienze applicate, che vivranno a Torino tra il 15 e il 17 giugno 2026, dove appunto ospiteremo la quinta edizione di questa, che è il nome completo è Nano Series Conference on Global Nanotechnology, e questo incontro sarà dedicato ai recenti sviluppi nel settore delle nanotecnologie.
0: Esatto, questo evento si terrà presso il Politecnico di Torino, istituzione che accoglierà la comunità scientifica internazionale, ricercando ricercatori, che gioco di parole, esperti del settore e leader industriali. L'obiettivo della conferenza è analizzare e superare gli attuali confini della scienza su scala nanometrica, promuovendo il dialogo interdisciplinare tra ingegneria, medicina e scienze dei materiali.
1: L'edizione 2026 si inserisce in un percorso storico di crescente rilevanza globale. Questo perché la serie di conferenze Nano Series, che ha debuttato nel 2022 con un'edizione inaugurale in formato virtuale, appunto adesso ha registrato la partecipazione di oltre 2000 professionisti provenienti da 36 paesi. Negli anni successivi questo evento ha adottato una formula itinerante, come abbiamo appunto modo di apprezzare, appunto in qualche modo valutando e visitando, direi più che altro, alcune delle principali sedi accademiche europee.
0: Nel 2023 la conferenza è stata ospitata dall'Istituto di Scienza dei Materiali di Madrid. Nel 2024 i lavori si sono spostati presso l'Istituto Superiore Tecnico di Lisbona, in Portogallo, per poi approdare per la quarta edizione nel 2025 all'Università di Valencia, in Spagna. L'assegnazione dell'edizione 2026 alla città di Torino conferma il ruolo del capoluogo piemontese come polo di eccellenza scientifica e industriale.
1: La scelta del Politecnico di Torino infatti non è casuale. La città, incastonata ai piedi delle Alpi, offre un ecosistema dove il patrimonio storico si fonde con l'innovazione tecnologica. I lavori del congresso saranno dislocati in due, diciamo, aree principali dell'Ateneo. Nello specifico le sessioni plenarie si svolgeranno un po' in quello che è il cuore nevralgico dell'istituto tutto, ossia l'aula magna Giovanni Agnelli, mentre le sessioni parallele di tavoli di lavoro troveranno spazio presso la cittadella politecnica in corso Duca degli Abruzzi 24.
0: Ma torneremo presto con questa notizia dopo la prossima canzone, Centro di Gravità Permanente di Franco Battiato.

0: Ed eccoci di nuovo, abbiamo ascoltato Centro di Gravità Permanente di Franco Battiato e adesso, dopo questo momento rilassante che speriamo vi abbia svegliato e rilassato contemporaneamente.
1: Dai, non mi toccare il maestro, dai, per favore.
0: Chi l'ha toccato? Ha detto che è stato un momento rilassante, cioè
1: silenzio,
0: comunque è una canzone
1: silenzio,
0: molto...
1: Silenzio. No, scherzo, dai.
2: Tra l'altro, notizia, beh, giusto per dare una piccola pillola culturale, settimana scorsa è stato il 5º anniversario della sua scomparsa.
1: Figo. Bene. Molto figo. Cioè, non so se figo sia la cosa corretta
0: no,
1: da dire, però
0: probabilmente no, però sapevatelo.
1: No, ci sta tanta roba, Franco Battiato, dai.
0: Io invece continuo con la notizia di oggi dicendovi che la direzione scientifica dell'evento è affidata a un comitato d'eccellenza.
1: Appunto, nel contesto di quello che dicevamo prima, la Nanosiria il 2026.
0: Esatto, le docenti Teresa Gatti e Ilka Kregel, entrambe in forza al Politecnico di Torino, riproducono il ruolo di presidenti della conferenza per l'edizione 2026. Che bello, una direzione al femminile.
1: Ci sta.
0: Molto, molto fiera. Ad affiancarle, il comitato direttivo è composto da accademici di rilievo, quali Laura Fabris, Federico Bella e Giovanni Pavan, anch'essi afferenti all'Ateneo Torinese.
1: Il programma scientifico di Nanosiria 2026 si articola attraverso molteplici percorsi tematici, delineati per riflettere la natura interdisciplinare delle nanotecnologie. Tra i principali filoni di ricerca in agenda figurano la sintesi e la caratterizzazione avanzata di nanomateriali, nanostrutture e l'ingegneria su scala nanometrica applicata alla sostenibilità ambientale.
0: Una sezione di particolare rilievo sarà dedicata alle applicazioni energetiche dei nanomateriali, con focus specifici che spazieranno dallo sviluppo di batterie di nuova generazione all'ottimizzazione di celle solari. Verrà inoltre approfondita la tematica dell'assemblaggio gerarchico dei nanomateriali funzionali, un ambito cruciale per lo sviluppo di nuovi componenti industriali.
1: Naturalmente le nanotecnologie, diciamo, in ambito medico rappresenteranno un altro pilastro fondamentale della conferenza, come effettivamente sono un pilastro fondamentale delle nanotecnologie in generale. Questo perché sono previste sessioni specifiche dedicate alla nanobioingegneria per la medicina, con approfondimenti che, tra l'altro, nanobioingegneria per la medicina penso sia uno dei più grandi, come si dice, scioglilingua si chiama in italiano, vero?
0: Sì.
1: Tipo della storia, ma vabbè. Con approfondimenti sulle terapie mirate, la diagnostica avanzata e la rigenerazione tissutale. Adesso si aggiungeranno lavori tecnici sui bio-nanosensori e sulla bioelettronica, analizzando le applicazioni sia in vitro che in vivo.
0: Io volevo chiedere se è un buon momento per dire che il mio esame più difficile di questo semestre è bio-nanotecnologie. Sono un po' disperata.
1: Figo.
0: Magari
1: figo.
0: Loro mi possono dare una mano.
1: Magari possono darlo al posto tu. Magari c'è la tua professoressa, non ironicamente, tra assunto fosse una professoressa,
0: sono
1: magari
0: tanti
1: un professore.
0: Professori.
1: Ok. Magari c'è il tuo professore professoressa e tra
0: alla conferenza e sarà felicissimo di questa conferenza e sarà buonissimo con noi durante gli esami.
1: Te lo auguro.
0: Certamente.
1: Te lo auguro.
0: Il comitato scientifico ha inoltre inserito nel programma l'analisi delle interazioni luce-materia di nuova generazione su scala nanometrica, con particolare attenzione alla fotonica e all'optoelettronica. Non mancheranno approfondimenti sui materiali bidimensionali, quali il grafene e i suoi derivati, e un focus sulle crescenti applicazioni degli strumenti di intelligenza artificiale nello studio e nella progettazione dei nanomateriali.
1: Diciamo che la levatura internazionale della conferenza è indubbia ed è anche testimoniata dal parterre di relatori in seduta plenaria. Questo perché tra gli ospiti confermati figurano Yoshiro Iwasa del centro Riken per la scienza delle materie emergenti in Giappone e Luisa Torsi dell'Università di Bari Aldo Moro. Dalla Germania interverranno Xin Lang Feng, spero di pronunciare i nomi correttamente, dell'Istituto Max Planck per la fisica delle microstrutture, e Silvia Vignolini dell'Istituto Max Planck per i colloidi e le interfacce.
0: A completare il quadro dei relatori internazionali vi saranno Hernan Miguez dall'Istituto di Scienza dei Materiali di Siviglia, Eugenio Coronado dall'Università di Valencia, Plamen Atanasov dall'Università della California e Irvine
1: di Irvine
0: e Yunnan Xia dalla Johns Hopkins University degli Stati Uniti. Quindi sarà un gruppo di esperti che offrirà una panoramica esaustiva sulle frontiere attuali della ricerca globale.
1: Dal punto di vista accademico e della pubblicistica, la NanoSeries 2026 offre inoltre un'opportunità di assoluto rilievo. Questo perché una accurata selezione dei contributi presentati durante la conferenza sarà invitata per la sottomissione in collezioni speciali all'interno di prestigiose riviste edite da Wiley, tra cui Small Structures, Advanced Materials Technologies and Particle and Particle Systems Characterization, previo superamento del rigoroso processo di revisione tra pari.
0: L'organizzazione invita la comunità scientifica, i ricercatori emergenti e gli esperti dell'industria a partecipare attivamente alla definizione del programma. È infatti aperta la campagna per l'invio degli abstract, oltre alla presentazione di elaborati standard. Il comitato valuta proposte per guidare percorsi tematici, curare simposi specifici o strutturare laboratori e workshop interattivi che possano fornire prospettive applicative concrete.
1: Diciamo che partecipare a NanoSeries 2026 garantisce l'aggiornamento sulle ultime innovazioni nel settore, quindi invitiamo le persone appassionate che sono nel settore a partecipare, e inoltre garantisce anche la possibilità di stabilire collaborazioni di impatto con ricercatori di livello globale e l'opportunità di visionare tecnologie all'avanguardia fornite alle aziende partner. L'evento si configura inoltre come una piattaforma strategica per i promotori industriali che desiderano posizionare il proprio marchio di fronte a un pubblico specializzato.
0: Quindi riepiloghiamo i contatti e le informazioni logistiche di base. La quinta edizione di NanoSeries si terrà tra il 15 e il 17 giugno 2026. L'evento è organizzato in collaborazione con i partner operativo e l'AMBA Private Limited e supportato da ConfCall Events per la logistica.
1: Nel caso voleste procedere alla registrazione formale, sarà necessario sottoporre il vostro abstract oppure consultare appunto le scadenze ufficiali. Io vi consiglio di fare riferimento ai canali digitali della conferenza oppure di scrivere per qualunque richiesta di natura generale e scientifica alla segreteria di NanoSeries tramite l'indirizzo di posta elettronica secretariat@nanosiriesiac.com.
0: E quindi vi auguriamo una buonissima queste buonissime conferenze.
1: Esatto, divertitevi voi persone che capite queste cose. No, beh, diciamo che sono comunque cose abbastanza al di fuori del mio settore e anche in parte del tuo, quindi speriamo tutti quanti di appunto divertirsi in questa conferenza, e soprattutto siamo orgogliosi di essere parte di tutto ciò, quindi non possiamo che invitare a tutti quanti a presenziare. Noi passiamo alla prossima canzone della giornata, che è Starboy di The Weeknd e Daft Punk.

0: Ebbene, bentornati dopo Starboy dei The Weeknd e dei Daft Punk.
1: Yes, sir.
0: E adesso ci spostiamo verso orizzonti un pochino più leggeri, passando alla rubrica Around Poli. E, ebbene, noi stavamo facendo una considerazione molto interessante su quali sono i benefici della vita universitaria. Come si diceva prima, non si parla di benefici proprio nella vita, nell'essere un universitario, tipo posso andare a dormire tardi perché poi tanto magari ho lezione alle 10. Non si parla di questo, si parla proprio di soldi, di tutte le opportunità che ti danno. Sconti, cose gratuite che ti dà l'università, in questo caso il Politecnico di Torino, che sono innumerevoli, vorrei dire.
1: Sì, assolutamente.
0: E a volte questa puntata è nata soprattutto dal ragionamento che noi per tanti anni ce ne siamo perse tantissime. Cioè, il senso è proprio, oddio, quando sono arrivata al Politecnico, il primo anno, io non facevo tutte queste cose.
1: Adesso
0: ho la Cuscard, la tessera musei, la mensa, tutto quanto. Ma il primo anno, quando si arriva poveri piccoli sperduti cuccioli a Torino, stai pensando a sopravvivere al poli e a volte non hai neanche il tempo oppure le risorse per informarti di quali sono.
1: È per questo che ci siamo noi,
0: i vostri fratelli maggiori praticamente.
1: Mamma mia, mi preoccupa questa introduzione, però io vi dico che uno di questi benefici derivanti dall'essere iscritto al Politecnico, io l'avevo già, diciamo, riscosso il primo anno che facevo il pendolare, ed è nello specifico un rimborso parziale sui mezzi pubblici, perché... diciamo che anche se venite da fuori, perché come tutti sapranno ad oggi c'è l'abbonamento Under 26 gratuito per chi è diciamo membro appunto di una università, ma io vi dico anche che se venite da lontano, come era nel mio caso, potevate richiedere in base al vostro ISEE una serie di agevolazioni per quelle che sono effettivamente gli abbonamenti anche banalmente dei treni, quindi era una cosa assolutamente vantaggiosa.
0: Assolutamente. E quindi adesso abbiamo scoperto tra l'altro di recente che con l'abbonamento, con la tessera XGO di Trenitalia, ci sono delle scontistiche ulteriori,
1: sì, certo.
0: Che in tutti questi anni non avevamo mai visto onestamente sui treni regionali, perché di solito queste offerte vengono fatte soprattutto per i fuorisede, diciamo a lungo raggio, quindi diciamo delle scontistiche sui Freccia, su, sì, per tornare a casa, sì, magari, sì, regioni e regioni di distanza. Invece adesso abbiamo visto degli sconti che non sono alti, sono tipo 10-15%, ma sul numero di volte che magari un fuorisede a corto raggio, quindi diciamo quelli che sono all'interno del Piemonte, torna a casa, che è molto più frequente, possono effettivamente fare la differenza, dato che comunque il biglietto è aumentato molto in questi ultimi anni, quindi
1: Informatevi
0: su quello. Poi ovviamente con il fatto che quest'anno appunto i mezzi sono gratuiti, quelli della GTT, ovviamente è un bonus ulteriore.
1: Tra l'altro appunto XGO che tu citavi giustamente prima, che permette iscrivendosi di ricevere un cashback su tutti quelli che sono i singoli biglietti che venite a comprare, se ricordo bene è il 10%, e quindi effettivamente avrete un viaggio su 10 gratis e quindi uno sconto del 10% tutti quanti i vostri viaggi, insieme appunto alla carta Freccia, che permette di avere delle scontistiche ulteriori su Freccia Rossa. Quindi dateci un occhio, perché ci sono delle rilevanti, ecco, scontistiche se siete degli universitari e sui mezzi. Continueremo a parlare appunto di possibilità economiche per gli universitari a breve, ma adesso passiamo alla prossima canzone della giornata, che è Come la musica elettronica di Caparezza.
2: Partorito il 9 ottobre, sono figlio dell'autunno, per questo amo il crepuscolo, amo stare in bilico tra luce e buio,

0: come la musica elettronica di Caparezza.
1: Esatto, vi ho creato insieme questa canzone e continuiamo a parlare di quelle che sono, diciamo, le cose che riceviamo gratis soltanto perché siamo studenti e quindi poveri, non so, implicitamente. No, vabbè, dai, scherzi a parte, parliamo di software. Questo perché molte suite di software che altrimenti costerebbero soldi, veramente tanti soldi, per noi studenti universitari sono gratis. Inizio citandovi Microsoft Office 365, che appunto questa suite di software famosissima, quella che una volta era la suite di Office, banalmente, quindi Word, Excel, PowerPoint, Access e chi più ne ha chi ne metta. Nello specifico voi potete scaricare e installare l'intera suite gratuitamente su ogni dispositivo e inoltre avrete anche a disposizione, quelli che se non sbaglio sono 5 terabyte di storage gratuito su OneDrive, quindi fondamentalmente a patto di avere una buona connessione dati non avrete mai più bisogno di un hard disk finché siete qui al Poli.
0: Ma assolutamente, ma poi soprattutto ve lo consiglio molto per i vari progetti scolastici, lavori di gruppo che si fanno, perché a volte, vabbè, per i vari progetti i file sono piuttosto pesanti, quindi è anche giusto che vengano messi a disposizione gli spazi di archiviazione così vasti.
1: Assolutamente.
0: Ma io vi parlo di altre risorse che ci sono a livello diciamo per migliorare il vostro portfolio ingegneristico. Infatti il Politecnico offre software per ingegneria e design come MATLAB. Chi non conosce MATLAB,
1: purtroppo,
0: non ha bisogno di
1: presentazione. Quale ingegnere non conosce MATLAB?
0: Io ho un cappellino di MATLAB.
1: Capisco, mi dispiace. No dai, scherzo. MATLAB diciamo è una cosa, sicuramente. Il problema è che a noi informatici non piace perché i vettori iniziano
0: siano con uno.
1: Sì, esatto. Per citare i...
0: Quanto sei un cliché da uno.
1: Sì, esatto.
0: A
1: per citare i Linkin Park in una loro famosa canzone, It Starts With One. No, comunque stavamo dicendo
0: profondo.
1: Appunto. Sì, that's it, bro.
0: Comunque ci sono tantissimi altri software, ad esempio AutoCAD oppure SolidWorks. Quindi diciamo
1: in generale tutta la serie di Autodesk per quanto riguarda AutoCAD.
0: Esatto, tutta la serie di Autodesk SolidWorks, quindi sono tutti software che diciamo sono utili per tutti gli ingegneri, dai meccanici, aerospaziali, ma anche noi biomedici obiettivamente, quindi tutti quelli del ramo dell'ingegneria industriale. E per quanto ne so, alcuni ingegneri offrono anche alcune certificazioni,
1: sì,
0: ad alcuni studenti, quindi informatevi anche su questo, andate a chiedere ai vostri professori, questo è un consiglio che vi do proprio spassionatamente al profondo del mio cuore, perché a volte non ce ne sono tantissime di certificazioni disponibili per il Politecnico fatto in collaborazione, però i professori le offrono proprio agli studenti più interessati, quindi andate sempre a chiedere che chiedere non,
1: no,
0: fa mai
1: non
0: male,
1: fa male,
0: informatevi sempre ai professori se avete delle opportunità.
1: Assolutamente. Tra l'altro, poi c'è il software gratuito, appunto abbiamo ancora la suite matematica di Wolfram, quindi tutta quella che è Wolfram Alpha eccetera eccetera eccetera, ma anche fino a qualche tempo fa e credo ancora c'era in omaggio Google One, che vi garantirà appunto un sacco di storage su Google Drive, ma soprattutto l'accesso a Gemini Pro Max Ultra libero. Tra l'altro, a questo proposito parliamo di una cosa che sembra scontata ma non lo è, ossia la rete Polito e la rete Edurom, che sono appunto internet veloce che c'è ovunque qui al Poli e non solo, perché molte persone ci rendiamo conto che non sanno che Edurom è una rete distinta da Polito, ma per un motivo specifico, perché Edurom in realtà ha una valenza a livello europeo, e anzi che dico europeo, nasce un progetto europeo, cioè qualunque università dell'Unione Europea in cui andate voi avrete accesso proprio diretto, fighissimo,
0: tutte
1: senza mettere una password,
0: aderenti, diciamo.
1: No, ma nell'Unione Europea in generale appunto è una cosa abbastanza diffusa,
0: certo.
1: Ma tra l'altro è capitato anche all'estero. Esempio, sono stato in Giappone a inizio marzo e lì c'era l'università locale che ci si connetteva con Edurom. Cioè che figo, dall'altro lato del mondo funziona.
2: E quindi tu potevi connetterti
1: letteralmente
0: al wifi.
1: Cioè no, io ti dico, avevo il telefono, ok,
0: e si è connesso in automatico.
1: Esatto, dico, perché c'è wifi? Abbasso la tendina, Edurom. Ero tipo, ok, wow, questo, vedi che Dario non lo sapevi manco tu, quindi...
2: No, infatti è una bellissima notizia.
1: Sì.
0: Ovunque quindi... vai, cerca un'università e avrai il wifi gratuito.
1: È molto molto possibile, quantomeno. Passiamo alla prossima canzone della giornata, che è Gun Gun Gun di David Guetta, Teddy Swims e Tone and I.

0: stato Gun Gun Gun di David Guetta, Teddy Swims e Tone and I.
1: Esatto.
0: A questo punto, però, abbiamo parlato di trasporti, bellissimo. Abbiamo parlato di software per essere ingegneri. Adesso parliamo di tutto il resto. Cioè, voi, oltre al Politecnico, siete anche delle persone, giusto?
1: Se lo dici tu, cioè io
0: non ti senti una persona?
1: Ti dico, più spendo tempo in questi luoghi ameni e più la mia essenza di persona tende a svanire, quindi...
0: Ma adesso parliamo di una delle tue cose preferite, stai
1: sì.
0: tranquillo.
1: I treni, abbiamo parlato dei treni.
0: No, abbiamo già parlato dei treni,
2: parliamo... magari per quello faremo una puntata in futuro.
0: Esatto,
1: ci pensiamo.
0: Parliamo di palestre.
1: Ok, vai.
0: Che sono le tue cose preferite.
1: No, quella è la cosa che piace a Dario, il calistenico del gruppo, io sono quello lì a cui piacciono i treni, io sono quello strano.
0: Comunque, il Politecnico, quando ogni anno vi scrivete, vi chiede se
1: comunque,
0: volete...
1: Comunque, ogni gruppo perfetto è fatto da lo sportivo, quello a cui piacciono i treni è la donna. Mi fa molto ridere.
0: Va bene, va benissimo. Comunque, quando vi iscrivete al Politecnico c'è la CUS Card gratuita, che vi permette delle scontistiche al CUS al momento dell'iscrizione a vari corsi. Vi permette un sacco di cose la CUS Card, quindi fatevela a priori, anche se pensate di non usarla, è gratuita, voi fatevela. E poi c'è il progetto Free Sport, che con la CUS Card attiva un certificato medico valido che puoi prenotare
1: con la CUS Card è...
0: e un certificato medico valido, puoi prenotare gratuitamente campi da tennis, beach volley e calcio a 5, ping pong e ore di accesso libero in diverse palestre universitarie torinesi.
1: Qualunque cosa, fondamentalmente.
2: Infatti stavo sgranando gli occhi quando hai detto il certificato medico gratis.
0: No.
1: Ti piacerebbe.
0: Ho avuto un refuso interno.
1: Sì,
0: ciò, oltre alla palestra e all'ingegneria, siamo anche di più. Siamo uomini fatti di cultura.
1: Sì, assolutamente, io in primis mi reputo un uomo estremamente culturevole, perché vi dico, ci sono effettivamente, scherzi a parte, ci sono effettivamente delle possibilità molto importanti per quanto riguarda l'accesso alla cultura come studenti universitari, e l'abbiamo scoperto nello specifico quest'anno, sia io che Laura.
0: E ci siamo detti, che stupidini.
1: Perché non l'abbiamo fatto prima? Nella specifico la carta abbonamento musei, che uno può sottoscrivere quando va ad effettuare l'iscrizione al nuovo anno accademico, che è una roba, ragazzi, da fare, cioè nel senso, costa 11 euro, cioè per 11 euro avete accesso illimitato a qualunque cosa, cioè noi siamo stati già in qualunque posto fondamentalmente gratis, quindi tantissima roba.
0: Esatto, e se siete degli ingegneri che dicono no, ma a me non frega niente dell'arte perché io sono ingegnere, faccio cose fighe, elettroniche, state zitti prima di tutto.
1: Così le botto senza
0: state
1: senso.
0: State zitti.
1: Ce n'è anche
0: ma
1: per voi.
0: Ma seconda cosa, ce n'è anche per voi, perché alcuni musei sono assolutamente affini all'ambito ingegneristico. Uno
1: tra tutti.
0: Vi diciamo il Museo dell'Automobile,
1: bellissimo,
0: che da solo costerebbe più dell'abbonamento di quanto lo pagate. Quindi fatelo.
1: Ma poi è un'eccellenza, cioè bellissimo.
0: È un'eccellenza,
1: è fatto veramente
0: torinese,
1: bene.
0: Che bisogna vedere almeno una volta se siete a Torino.
1: Confermo.
0: E soprattutto è assolutamente affine all'ambito ingegneristico, soprattutto a alcune ingegnerie industriali.
1: Tra l'altro, proprio che siete ingegneri, alternativamente all'accesso alla tessera dei musei, avete anche la tessera Fab Lab Torino, ossia appunto la possibilità, sempre pagando 11 euro, di accedere ai laboratori di fabbricazione digitale che sono arricchiti tramite stampanti 3D, CNC, taglio laser, che è una roba che ho valutato più volte in realtà, perché è molto molto molto molto figo qui a Torino, che tra l'altro è una cosa bellissima, perché è bello che ci siano certi centri simili che di solito li trovano proprio in città enormi anche a Torino, quindi...
0: E anche in quel caso avete possibilità di smanettare, fare cose.
1: Assolutamente, quindi noi vi invitiamo a visitare.
0: Inoltre vi dico che se avete la CUS Card, questo ti dà accesso a degli sconti enormi. Ad esempio, il Teatro Stabile di Torino offre pacchetti appositi per gli studenti universitari, ad esempio 5 spettacoli a 40 euro in totale, c'è stato un po' di tempo fa. Quindi state anche lì, qui, stay tuned, perché ci sono tantissime di queste possibilità per quanto riguarda i teatri, ma alcune anche che riguardano i cinema. Infatti
1: sì, esatto.
0: Ci sono moltissimi cinema che offrono degli sconti universitari.
1: Sì, nello specifico specifico il Circolo del Cinema del Sai di Torino offre, se non sbaglio, quelli che sono 5 accessi a 20 euro, che è veramente una tariffa, direi, più che concorrenziale, e ci ha permesso veramente di vedere più e più volte spettacoli che ci interessavano pagando, mi permetto di dire, veramente una miseria. Quindi non potete perdervelo, anche perché l'esperienza di andare a vedere un film al cinema è sicuramente bellissima,
0: meglio, cioè, che vederlo a casa,
1: vabbè, sì, questo senza ombra di dubbio. Direi di passare alla prossima canzone della giornata.

0: E questo era No More Regrets di Almost Monday.
1: Ebbene, rieccoci per concludere il nostro discorso su come, diciamo, ottimizzare i costi da studenti universitari. Io vi notifico ancora una cosina. Questo perché ci sono, oltre a, come si dice, una cosa che noi diamo molto spesso per scontato, è banalmente l'accesso alle tariffe agevolate per la mensa e in generale il servizio di ristorazione, che tramite varie realtà sul territorio torinese appunto garantisce agli studenti dei pasti a prezzi direi piuttosto calmierati, che diciamo oscillano tra quelli che sono i 2 e i 5 euro, quindi davvero, cioè nel senso non ci sono alternative se non, non lo so, mangiare pane e sabbia. E oltre appunto alla mensa, io vi posso consigliare ancora di veramente numerose scontistiche varie su tantissime cose. Ad esempio, questa non è una scontistica, è una cosa gratis, c'è GitHub Pro, Amazon Prime Student, Spotify Premium Student, sconti speciali sugli Apple Store, Samsung Store, e chi più ne ha più ne metta per gli JetBrains, c'è veramente la qualunque. Ma io vi dico, in generale, quasi sempre se c'è un software professionale, voi vedete che c'hanno il For Students, provate ad accedere con il vostro mail istituzionale e andate lisci.
2: Esatto, quindi oltre ovviamente agli sconti su tutte queste grandi, grandissime aziende,
1: voi nel dubbio provate, vi dico,
2: voi ci potete provare. Ovviamente ci sono anche i bandi per i dispositivi, sono quelli di cui a volte vi arriva la mail.
1: Sì.
2: Cioè,
1: sì,
2: no, sì, no, sì. Reply, bla bla bla, sconti.
1: Arriva la mail con
2: lo sconto. Utilizzateli, cioè comunque dateci un'occhiata. Io lo so che le mettete
1: sono
2: nello...
1: Sono anche gli sconti su Deliveroo, ad esempio. Cioè che non, puoi avere il Deliveroo Prime, tipo che non paghi le consegne, le paghi parzialmente. Cioè diciamo che veramente chi più ne ha più ne metta, se uno ha voglia
2: poi,
1: di...
2: E poi
1: di...
2: tra l'altro non so se lo ripeteranno, però anche in questo caso dateci un occhio, perché c'è lo sconto, c'è stato lo sconto, sconto gratuito di Gemini Pro.
1: Sì, sì, lo citavo che... prima appunto per Google One con tutta quanta la suite di Gemini, eccetera, eccetera, eccetera. Ma veramente qualunque iniziativa, ma soprattutto qualunque azienda che fornisce strumenti professionali di carattere ingegneristico, di solito se vi provate a fare l'accesso con la vostra mail istituzionale.
2: Però devo dire che in realtà c'è una possibilità come quello di avere Gemini Pro gratuita, non c'è tra tantissime diciamo intelligenze artificiali. Comunque
1: no,
2: non l'ho sentita totalmente da tutte le altre case che producono prodotti rivali, soprattutto perché in tanti prodotti Gemini Pro vi dà l'accesso al a quello integrato in VS Code, ad esempio.
1: Sì, quindi potete
2: ad esempio utilizzare veramente qualcosa di gratuito.
1: Microsoft dà letteralmente le licenze di Windows per gli studenti universitari al Politecnico tramite il vostro portale di OneDrive, quindi accedete, provate, fate cose, veramente c'è di tutto gratis. Ma la puntata di oggi sta volgendo purtroppo al termine, perché è corretto, Laura?
2: Esatto, però noi speriamo veramente di avervi dato dei consigli utili per quanto riguarda questo risparmio, perché tanto noi lo sappiamo che voi a voi servono, cioè perché siamo tutti nella stessa situazione.
1: Servono comunque
2: fine.
1: Le licenze spesso costano veramente migliaia e migliaia di euro per certi
2: software.
1: Esatto, quindi...
2: diciamo che ci sono state due parti nella puntata. La puntata veramente pulito da scrocco,
1: sì.
2: Dove uno ha semplicemente vuole avere uno sconticino sul treno, uno sconticino sul teatro, eccetera, eccetera. E la parte che effettivamente offre dei grandi vantaggi a livello ingegneristico.
1: Appunto, la puntata però volge a un termine. Il momento appunto di salutarci. Io inizio ricordandovi che potete ascoltarci su ondequadre.pulito.it in live, oppure su Spotify come Non Solo Poli, dove non c'è la nostra musica ma trovate la nostra playlist ufficiale.
2: E io invece vi ricordo che potete vederci su Instagram, polito_ondequadre.
1: Esatto, dove caricare le nostre foto, i nostri contenuti. E noi vi ringraziamo come di consueto appunto per la preferenza accordateci anche questa volta.
0: Quindi lancio una call to action.
1: Vai.
0: Prossima puntata, Lorenzo, su cosa la facciamo?
1: Dai, prossima puntata, puntata treni, va bene, facciamo
0: okay.
1: Puntata
2: ma,
1: treni.
2: Ma secondo me treni ancora tra un po', magari qualcosa di diverso, autobus?
0: Beh, mezzi
2: di
0: in generale, dai,
2: va bene, ciao.
1: ondequadre.polito.it
3: Onde Quadre, quello che non ti aspetti. Ondequadre.polito.it
4: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
5: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
4: iTech, il futuro spiegato oggi.

profumo delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti.

Forse stasera è una sera che ti sentivi sola e sei venuta qua

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me, che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia da

ti sembra un miracolo che in mezzo a questo dolore, in tutto questo rumore, a volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone.

0: www.squadre.polito.it. Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati amici su Suoni all'Alba. Io sono Giulio Berghella e anche oggi vi accompagnerò nel nostro viaggio settimanale tra nuove uscite discografiche, storie, emozioni e interviste dalla voce diretta degli artisti. Come sempre qui a Suoni all'Alba la musica diventa un modo per raccontare il presente. Ogni canzone porta con sé un'esperienza, una visione, un frammento di vita che merita di essere ascoltato e condiviso. Anche oggi attraverseremo sonorità diverse, ricerca sonora e nuove produzioni che arrivano dalla scena indipendente e contemporanea. E allora mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi accompagnare. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.
2: Aspettarti, oppure in fila per iscrivermi alle lunghe liste di autocommiserazione. Mi troverai semicongelato davanti ad uno specchio incapace di decidere se un uomo di successo ha queste guance un po' incavate. Mi troverai davanti a un foglio bianco a scrivere canzoni uniche d'amore per un quarto, ma per tre quarti non sapere esattamente di che cosa parlo. Mi troverai e sarò felice di sapere che ti vanti della mia tristezza con tutte le tue amiche davanti ad un bicchiere pieno per tre quarti, ma a me basta un quarto vuoto per deprimermi e costringermi a berlo fino in fondo, cercando di salvarmi. Sarò molto contento nel vederti, tu sarai contenta di sapere che non c'è più nessun pericolo imminente per cui correre ai ripari. Così mi perderò dentro i tuoi occhi che non hanno mai cercato di cambiarmi. Mi troverai a parlare fuori luogo, insensibile alla differenza che non trovo tra l'inutile dentro un contesto e l'inutile così da solo. Mi troverai molto più sereno, seguendo tracce di cenere in nottate lunghe, d'albe limpide a nasconderci da quei giorni con davanti un meno. È orrendo ed invasivo non vederti, un'offesa intima e letale, non sapere dove sei o non poterti anche solo immaginare. La parte scura della luna è spaventosamente fredda, ma lì con te ci andrei ad abitare. Mi troverai, ne son sicuro, intento a spacchettare razioni K per quei sopravvissuti a questi anni bisestili. Chissà che non sia la volta buona, dicevamo anche la volta scorsa, anche stavolta dopo aver licenziato in tronco chi sbagliava i preventivi. Per pochi mesi ad essere precisi mi troverai in mezzo ad un pugno di parole che molti tendono a sbagliare, così come i congiuntivi. Perché a quelli convinti da sempre fino in fondo, come sai, preferisco gli indecisi. Mi troverai o mi troveranno loro quegli incubi e tormenti di pensiero, tipo non va bene ciò che pensi perché non pensi come loro. Non sarà mai buio per sempre e la notte passa come passa il male a un dente, e sperare rassomiglia a un verbo tipo ballare malamente. Mi troverai sopravvissuto ad ogni istante, incollato dalla gravità a qualcosa che in cambio non mi ha mai dato niente, tranne che trovarti senza perderti mai più in mezzo alla corrente.

0: Bene amici, apriamo questa nuova puntata di Suoni all'Alba con un artista che arriva da un percorso ricco di esperienze, teatro, televisione, cinema, musica. Il nostro primo ospite è Andrea Gherpelli, attore conosciuto dal grande pubblico, vi faccio un nome, il dottor Mosca della serie Rai Cuore, e oggi debutta ufficialmente con nel mondo discografico con il singolo Mi Troverai che abbiamo appena ascoltato. Una canzone molto intima, luminosa, che parla di presenza, accoglienza, vulnerabilità, trasformando la fragilità in una forma di autenticità. Un brano che nasce dal bisogno di rallentare e tornare a una dimensione più poetica, più umana del racconto, tornare un po' forse alla penna. Ma lo chiediamo direttamente a lui, perché Andrea Gherpelli è qui con noi a Suoni all'Alba. Grazie Andrea di essere qui con noi.
1: Grazie a te dell'invito e grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie. Andrea, Mi Troverai, questo è il bellissimo brano molto particolare che abbiamo appena ascoltato, è il tuo debutto discografico ufficiale, come abbiamo detto, teatro, televisione, cinema e adesso la musica, che comunque insomma la musica non è solo adesso, perché tu parti proprio con la musica. Come mai hai deciso proprio adesso di affrontare anche questo discorso di discografico e porre forse anche al centro del tuo percorso artistico quella che è la musica?
1: Ma guarda, intanto perché sono anni, decenni che interpreto personaggi scritti da altri ed è un tipo di arte che adoro e che mi lascia però diciamo poi nudo come persona, perché non riesco più diciamo a ritrovarmi nessuno dei ruoli naturalmente che ho interpretato. Invece in questo modo ecco che riesco a rivestirmi di me stesso e a portare quella che è la mia vera cifra artistica, no? Perché poi sai, nella narrazione cinematografica ti naturalmente vesti i panni, certo, e ci metti sicuramente del tuo, questa è una cosa molto importante, ma diciamo che al netto poi del film tu resti un'entità completamente separata. In questo caso invece ecco che non vesto panni, ma sono proprio me stesso in carne ed ossa e porto diciamo quella che è la mia sensibilità, il mio modo anche diciamo di intendere la relazione, di intendere l'arte, anche la scrittura, il modo di porsi, anche soprattutto riavvicinarmi un po' alla poesia, di cui sento molto la mancanza anche nel mondo intorno durante le giornate che passiamo così frenetiche.
0: Quanto è vero, quanto è vero. Nel brano parli di un amore che accoglie, no? Senza però voler cambiare l'altro. Quanto è importante secondo te oggi sentirsi riconosciuti per ciò che si è davvero? Facendola breve, l'autenticità, quanto è importante?
1: Beh, credo che lo sia molto più di quello che uno può immaginare crescendo poi, no? Le prime relazioni che uno mette in piedi sono anche delle prove che fa verso se stesso e verso gli altri per cercare di capire poi che cosa significa stare in relazione con un'altra persona in maniera reale, affettiva e amorosa e non soltanto amicale, e questo poi ti fa comprendere piano piano che la presenza e il fatto di esserci e di sapere che chi mi ama mi può trovare è forse il perno centrale intorno a cui tutto quanto si muove. Il fatto di non volere cambiare la persona con cui sei in relazione è un gesto d'amore che io ho ricevuto e continuo a dare, perché mi sono accorto che è una delle cose veramente più importanti di tutte, e soprattutto il fatto di non perdersi in mezzo alla corrente, come dice il finale del brano, perché poi la realtà dei fatti è che la vita è davvero una corrente di eventi, una corrente di incontri, il fatto di non perdersi mai lì in mezzo, ecco, mi sembrava molto importante segnalarlo.
0: Ecco, dal punto di vista del sound, insomma, ci sono molte cose, c'è un arrangiamento importante. Ecco, volevo chiederti, è stato difficile mettere insieme quello che volevi raccontare con quella che poi è stato l'arrangiamento e la musica, il sound della canzone?
1: Posso dire di no, perché il lavoro che ha fatto Fabio Ferraboschi poi è un lavoro nel quale mi ritrovo molto, le sonorità, anche questo sax che sì, trovo bellissimo, perché proprio rappresenta questo flusso della vita, questa continuità di eventi e anche questa gioia proprio nel viverli. mi ci sono ritrovato completamente, perciò no, è stato molto semplice anche incastrarsi in questo tipo di lavoro, che chi conosce la musica sa che può non essere così, ecco, nel nostro caso lo è stato molto.
0: Sì, infatti questo sax proprio nel finale sembra in qualche modo aprire proprio uno spazio di respiro, di leggerezza, no? In qualche modo.
1: È una sensazione che alla fine del brano credo che sia molto giusta, perché comunque dopo aver ascoltato, no? E spero anche compreso alcuni di questi pensieri che sono stati inseriti nel testo, poi certo. Uno ha questo tempo di decantamento dove ognuno può giustamente ricominciare ad immaginare nella sua vita,
0: certo,
1: come procedere, come continuare a muoversi, insomma, soprattutto anche che musica ascoltare, perché insomma uno degli intenti che c'è in questo progetto è quello di cercare veramente con tutto noi stessi di fare buona musica,
0: certo.
1: Questa è una cosa importante.
0: Sì,
1: speriamo di esserci riusciti.
0: Beh, siamo in un mondo discografico, un mondo musicale che è letteralmente cambiato, no? Cioè, si percepisce un po' di quella musica usa e getta, quindi il ritorno all'ascolto anche più di una volta, come dicevi tu, farlo con calma, con tranquillità, il ritorno alla scrittura, alla penna, alle sensazioni, credo che sia più che importante, sia necessario in questo momento.
1: Condivido, sono estremamente d'accordo, è assolutamente necessario, forse gioca a nostro favore il fatto che viviamo in campagna, ci siamo cresciuti, siamo a contatto con la natura continuamente, e questo probabilmente ci dà anche un ritmo, mm-hmm. È una visione leggermente, diciamo, più ampia rispetto magari a chi appunto ha avuto, diciamo, una crescita in città, in spazi diversi, sempre stretti. Noi abbiamo un'apertura diversa, credo che un pochino anche all'interno della scrittura e dei pezzi che poi verranno nell'album si senta, insomma, che in qualche modo è un agro progetto, è un agro music, non so se si può dire, se esiste questo genere.
0: Guarda, io credo che si possa dire qualsiasi cosa, quindi
1: non okay, c'è allora assolutamente vai.
0: Anzi, credo che sia penalizzante chiudersi in un genere dentro un recinto e dire no, io faccio questo e basta.
1: Assolutamente.
0: La musica è tutt'altra cosa. Nel Vero. Testo si percepisce anche la vulnerabilità maschile, no? Che è un tema delicato. È stato importante raccontare tutto senza filtri.
1: Certo, la vulnerabilità non può averli. Se decidi di raccontarla, filtri non ci possono essere, altrimenti non è una reale vulnerabilità, ma è soltanto un modo di raccontarla. E anche qua ci sono, diciamo, possibilità di narrazione diverse. In questo brano e in tutti quelli che verranno, invece, c'è una trasparenza proprio di intenti,
0: certo.
1: E quindi voglio che arrivi proprio questo, ma anche proprio per cercare di ritoccare un po' gli animi anche maschili, mm-hmm. proprio che ascolteranno questi pezzi, perché proprio il fatto di esserci anche quando una persona non è più tua, ecco, questo è una cosa molto importante, perché nessuno è nostro, forse,
0: certo.
1: Forse noi stessi possiamo appartenerci,
0: assolutamente sì,
1: ma sarebbe già un grande obiettivo essere padroni di noi stessi, ecco, essere padroni di qualcun altro è una cosa che è da togliere proprio dalla visibilità,
0: certo.
1: Dalle possibilità umane, soprattutto maschili, e quindi mi auguro che all'interno di questo progetto anche questo tema venga fuori, non in maniera palese, perché non è nel mio stile, ma ecco, in maniera, diciamo, molto delicata e poetica. Uno degli auguri che mi do proprio come artista è anche questo, insomma, che arrivi questa sensibilità.
0: Mm-hmm. Ecco, prima parlavi della campagna, però ecco, prima della notorietà televisiva hai attraversato anche altre esperienze molto diverse: il teatro universitario, la musica hardcore, il mimo danza, teatro canzoni. In ogni caso, tutte queste discipline ti hanno dato una contaminazione, hanno costruito in qualche modo l'artista che sei oggi.
1: Beh, senza dubbio, è così, come dici, sono tutte esperienze probabilmente anche diverse, lontane l'una dall'altra, nella realtà dei fatti sono tutte fasi della mia crescita che mi hanno consentito di mettermi alla prova con i miei strumenti artistici, con la mia persona e col pubblico anche sicuramente, mm-hmm. per poi arrivare ad avere diciamo, la presenza che oggi mi piace portare è anche la modalità con la quale mi relaziono con l'arte, con la scrittura, con l'esibizione, col pubblico. Ecco, questa sì, diciamo che tanta gavetta sicuramente, che non fa veramente male, anzi, ed è quella che poi mi lascia molto centrato e sereno quando incontro il pubblico, che è probabilmente il momento più importante, insomma.
0: Certo. Ecco, il pubblico ti riconosce adesso come Dottor Mosca. Che effetto ti fa quando ti riconoscono in questo personaggio? E, e quanto cambia poi il rapporto con le emozioni quando passi dalla recitazione alla musica?
1: Allora, mi fa un effetto positivo, mi fa naturalmente piacere che le persone, insomma, mi riconoscano e abbiano desiderio di salutarmi, di entrare in relazione con me, anche se appunto non ci si conosce personalmente, ma mi avvicinano continuamente. Anche di recente, insomma, al Salone del Libro dove sono stato a Torino, molte persone mi hanno avvicinato. La cosa, diciamo, più piacevole è quella di non essere direttamente riconoscibile, ma che hanno faticato a riconoscermi, e questo a me fa piacere perché come artista, come, diciamo, come attore, ecco, mi fa capire che sono riuscito comunque a mettere in piedi qualcosa che è apparentemente lontano da me. E quindi questa è una cosa che mi fa piacere, diciamo, e mi conferma, diciamo, anche l'approccio attoriale che mi sono sempre impegnato a dare in tutti i ruoli che ho interpretato. E poi oggi, che hanno l'opportunità di ascoltare intanto questo brano e poi gli altri quando arriveranno, anche le persone hanno una completezza, diciamo, narrativa della mia persona molto più ampia, e quindi naturalmente aumenta la conoscenza interpersonale, anche se non ci si è mai incontrati. Però quando ci si incontra, nel momento in cui ci si incontra, il pubblico, devo dire, mi avvicina con grande affetto, proprio perché conosce anche la persona.
0: Certo.
1: Non soltanto, diciamo, come posso dire, la celebrità, ecco, che è una cosa che non ho mai gradito, e non sono mai stato nemmeno un follower davvero di nessuno. Però ho sempre cercato, ecco, di trovare buoni maestri, ecco, negli artisti che passavano negli anni in cui sono cresciuto, e ce ne sono stati diversi.
0: Il disco quando arriverà? Insomma, è in fase di lavorazione oppure è già terminato?
1: Il disco arriverà presumibilmente dopo l'estate. In questo momento è in fase di lavorazione, diciamo, i pezzi sono chiusi, lo stiamo concludendo, però ecco, ora si tratta, diciamo, soltanto di mettere in fila quello che serve per far uscire veramente un disco, che è una cosa per me nuova, e perciò insieme allo staff con cui lavoro, con cui sto mettendo in piedi questo primo passo all'interno della musica, ecco, stiamo, diciamo, costruendo quelli che saranno i tempi e anche il disco, perché vorrei far uscire anche il disco fisico, naturalmente.
0: Certo.
1: Che trovo molto importante, all'interno dei quali, oltre ai testi, ci saranno anche altre

Siamo dalla 20ª posizione che vede stabile Piotta con E così te ne vai. Numero 19 per Capo Plaza, ho solo 64 sbarre. E alla numero 18 in salita Marrakesh con Madame, volevo capire. Quello che fa, ti

Posizione numero 17 per Coez, ci vuole una laurea. E alla numero 16 in salita Di Martino, Fluire dagli argini. Numero 15 per i Subsonica, Grida. E alla numero 14 Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento. Numero 13 per Liberato e Mahmood, Into Street. E al gradino numero 12 Daniele Silvestri, Sana e Robusta Costituzione. Numero 11 in salita L'Amante, Una magia più forte della morte. Ed eccola la top 10. Numero 10, Willy Peyote, Kodak.

Posizione numero 9 in salita Frank High Energy MC con la featuring di Jovanotti, pedala e batteria. In salita anche fra Quintale, numero 8 Aranciata. Stabile alla numero 7 Dito nella piaga, Prima o poi. E stabile anche Cosmo alla numero 6 con Ogni giorno, ogni notte. Rancore occupa la posizione numero 5 con Basta. E nell'anticamera del podio in discesa troviamo Madame con Rosso come il fango. Ed eccolo il podio di questa settimana. Numero 3, Tony Pitoni, Tommy Cash, L'amore.

Medaglia d'argento e posizione d'onore in salita per Fulminacci, maledetto me. E in testa questa settimana alla Indie Music Like, Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri, per le vie della città.

Quadro. Quello che non ti aspetti. Ondequadre.polito.it

0: Delia Martin, Where Life Begins.
1: Ciao, sono Delia Martin, vi faccio ascoltare il nuovo brano dal titolo Where Life Begins. Buona musica.

0: ADM Project, Fiore nel deserto.
1: Ciao a tutti, sono Alessio Micichè. Vi presento l'ultimo singolo Fiore del deserto del progetto ADM Project. Buon ascolto!

0: Aoner, Milano che brucia.
1: Sì.

0: ancora rimane solo questo testo.
1: Sears ricanta, You're Gonna Let It Go.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina Polito underscore Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina Polito underscore Onde Quadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

Qui sono tutti fatti pallidi sul viso, si fanno montagne di righe, Joy Division. Scappiamo via, ti porto a

ondequadre.polito.it. Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. Ondequadre.polito.it.

0: Poli.
1: Buongiorno ai nostri cari radioascoltatori, io sono Laura.
2: Io sono Lorenzo.
1: E siamo qui con voi e il nostro carissimo regista Dario.
3: Ciao.
1: Su Onde Quadre nel programma Non Solo Poli.
2: In questo programma vi parleremo di tutto ciò che riguarda il Poli.
1: E non solo.
2: Ebbene, benvenuti in questo nuovissimo episodio e vi portiamo appunto alla scoperta di quelle che sono notizie di impatto rilevante per quella che è la comunità politecnica tutta. Questo perché parliamo di appunto varie notizie come i campionati nazionali universitari primaverili che appunto si stanno tenendo in questi giorni e poi di un evento che seguirà a breve, tra in realtà un paio di settimane circa, ossia i Nano Series 2026, che sono appunto questa iniziativa internazionale, ecco, per diciamo la ricerca negli ambiti nanotecnologici, che appunto che chiamo chiaramente qui nell'avanguardia della tecnica, quindi argomenti di spessore assoluto per quella che è la nostra facoltà. Ma non solo,
1: ma
2: corretto,
1: non
2: Laura?
1: Solo, perché qui a Non Solo Poli parleremo anche, abbiamo fatto diciamo un po' una raccolta di tutti quelli che sono i vantaggi degli essere universitari.
2: Che
1: beh,
2: fa un
1: no,
2: po' ridere,
1: in realtà
2: così.
1: Ci sono tantissimi vantaggi, tipo quello che se non hai voglia di andare a lezione puoi rimanere nel tuo lettino a dormire, ma non è quello di cui si parla oggi, perché adesso parliamo
2: ah, no?
1: di vantaggi.
2: Ah,
1: purtroppo no. Possiamo fare una puntata anche su questo se volete, ma oggi andiamo a parlare di tutti quei vantaggi della sfera economica, quindi tutti i benefit che vi darà il Politecnico per mangiare, muovermi, ma anche dei programmi che potete, di cui potete usufruire, anche intrattenimento, cinema e tantissime altre cose, ma non voglio spoilerarvi tutto adesso, quindi ne parleremo prossimamente a Non Solo Poli. Ma adesso andiamo ad ascoltare Aranciata di Fra Quintale.
2: A tra poco.

0: E bene, rieccoci, abbiamo ascoltato Aranciata di Fra Quintale. Ma yes, adesso iniziamo con la prima notizia, che è un inedito, perché non ve ne abbiamo parlato prima. Ma state benissimo ad ascoltarci. Il giorno 29.05, quindi maggio 2026, tra le 16 e le 17, dove? In biblioteca centrale, aula studio, aule e uffici, si svolgerà una prova di evacuazione.
1: Sì, questa notizia di rilevanza assoluta richiedeva appunto di essere affrontata come la prima tra tutte quelle che andremo ad affrontare quest'oggi, perché appunto mobiliterà, direi, non solo in modo emotivo ma soprattutto fisicamente tutte le persone che sono all'ascolto, quindi appunto sapevatelo. Dovessimo iniziare con la prima notizia della giornata, anzi la seconda, scusatemi, io vi posso dire appunto che andiamo ad affrontare quelli che sono i campionati nazionali universitari primaverili. Questo perché appunto c'è una novità per quello che è lo sport universitario. Nello specifico il Politecnico di Torino sarà protagonista della 79esima edizione dei campionati nazionali universitari primaverili 2026. Questo evento animerà il Piemonte tra Novara, Vercelli e Alessandria da appunto dal 23, quindi da appunto
0: l'altro ieri,
1: esatto, fino al 31 maggio, quindi dopo domani, se buonanotte magari,
0: tra qualche giorno. Esattamente, infatti saranno...
1: Sono molto scarso con le date, scusate.
0: Molto, confermo. esatto, quindi saranno ben 31 gli studenti e le studentesse del Politecnico di Torino pronti a scendere in campo e a dare il massimo. Parteciperanno a questa prestigiosa manifestazione organizzata sotto l'egida della FederCUSI, la Federazione Italiana dello Sport Universitario.
1: Appunto, nello specifico, questi sono le persone che partono dal, diciamo, battendo un po' quella che è la bandiera del Politecnico di Torino, ma noi unici torinesi, perché la delegazione sarà veramente maxi, dal momento che parliamo di un compatto gruppo composto di circa 100, anzi oltre 180 rappresentanti, diciamo una squadra che includerà atleti, atlete, tecnici e dirigenti accompagnatori.
0: La delegazione è stata presentata in grande stile presso l'impianto universitario del CUS Torino in via Panetti e in un momento di festa ma anche di grande orgoglio istituzionale alla presenza delle massime autorità accademiche del nostro territorio.
1: Naturalmente a fare gli onori di casa c'era il presidente del CUS Torino Riccardo De Licio, affiancato dalla prorettrice del Politecnico Elena Maria Baralis e da Alberto Rainoldi, direttore SUSM e delegato per lo sport e gli stili di vita dell'Università di Torino.
0: Non mancavano le istituzioni cittadine e sportive, con l'assessore alla sicurezza di Torino Marco Procedda e il presidente del CONI Piemonte Stefano Mossino. Presenti anche i vertici regionali di scherma, tennis tavolo e lotta, a testimonianza dell'impatto dell'evento. E io vorrei ricordare che un po' di tempo fa c'è stata una puntata in cui abbiamo spiegato cos'era il tennis tavolo.
1: Davvero?
0: Sì.
1: Perché bene, non ricordo questa cosa.
0: Sei stato tu a informarti su questa cosa. Era quella puntata. Oddio, ci siamo informati sul tennis tavolo e sul pickleball.
1: Ok, figo, scusatemi, non sono molto forte.
0: Ti è rimasto solo il pickleball.
2: Tavolo, che in gergo è ping pong.
1: Sì,
2: no.
1: Sì, boh, non lo so. Sì. Non è tennis tavolo e non lo so, dicitura autarchica italica.
0: Vabbè, in caso voi recuperatevi le puntate vecchie.
1: Corretto.
0: Perché, sempre piacevole appunto ricordarvelo.
1: Diciamo che questa iniziativa ha avuto inizio appunto, come dicevamo prima, un paio di giorni fa, nello specifico il 23, e le competizioni che sono avute il 23 sono state svariate. Questo perché sabato si sono, diciamo, avute competizioni di judo, lotta e scherma, quindi quelle un po' più, non lo so, maschie, forti, fortissime, lotta.
0: Esatto, ma continuiamo con questa notizia dopo la prossima canzone.
2: Andiamo ad ascoltare Daisies di Justin Bieber. A tra poco.

0: E rieccoci, abbiamo ascoltato Daisies di Justin Bieber, ma adesso continuiamo con la notizia dei campionati studenteschi che si stanno svolgendo proprio in questi giorni.
1: Sì.
0: Infatti abbiamo già citato le competizioni di judo, lotta e scherma, mentre invece ieri sono iniziate quello sui tavoli da gioco, quindi con l'inizio del campionato di tennis tavolo.
1: Sì, che ci trovavamo prima.
0: Invece oggi, 25 maggio, chi entra in scena? Cioè la pallavolo e il tennis.
1: Sì, diciamo che poi questa rassegna, che come abbiamo avuto modo di vedere è effettivamente particolarmente ricca, andrà avanti per tutta la settimana e si chiuderà col botto nel weekend. Questo perché sabato 30 e domenica 31 maggio assisteremo infatti a un gran finale, con quelle che sono le spettacolari gare di taekwondo e karate. Avremo tra l'altro appunto una folla, come diciamo prima, molto gremita di studenti provenienti appunto qui dal Politecnico, e noi non possiamo che, come dire, fargli i nostri migliori auguri. Sei d'accordo, Laura?
0: Esatto, infatti noi vorremmo potervi salutare tutti quanti, vorremmo mandarvi un grandissimo in bocca al lupo, per ovviamente un grandissimo grazie a chi ha già fatto queste gare in questi
1: certo.
0: giorni passati, un in bocca al lupo a chi le deve ancora svolgere, e niente,
1: diciamo,
0: faremo il tifo per voi.
1: Assolutamente, noi siamo qui che tifiamo per la nostra delegazione.
2: Secondo me nel tennis tavolo al Politecnico di Torino può essere davvero molto forte, cioè io...
0: Perché ci possiamo allenare in...
2: Sì, abbiamo un sacco di tavoli,
1: ma quello è bello,
2: vedo gente fortissima, cioè ogni volta che vado a giocare a ping pong, così nelle pause tra le lezioni,
0: scopriamo
2: c'è
0: sempre
2: un fenomeno, un paio di fenomeni che giocano.
1: Molto molto molto figo, ti sono d'accordo. Io di solito prediligo il calcetto quando lo trovo in giro, perché io un po' più semplice, per persone un po' più semplici come me, ecco.
0: Io non prediligo, però scopro sempre cose molto nuove su entrambi a questo punto.
1: Ci sta. Appunto, navigando verso quella che è la prossima puntata della giornata odierna, citavamo prima... Scusa?
0: Novità.
2: La prossima novità della giornata.
0: La prossima puntata.
1: Sì, buonanotte.
2: La puntata
1: prossima...
2: è sempre questa.
0: Va bene,
1: la prossima
0: stesso.
1: Novità della
0: il
1: giornata
0: bello
1: odierna,
0: della diretta.
1: Appunto, parlavamo di Nano Series 2026. Cos'è Nano Series 2026? Appunto, è uno dei principali appuntamenti accademici internazionali nel campo delle scienze applicate che vivranno a Torino tra il 15 e il 17 giugno 2026, dove appunto ospiteremo la quinta edizione di questa, che è il nome completo è Nano Series Conference on Global Nanotechnology, e questo incontro sarà dedicato ai recenti sviluppi nel settore delle nanotecnologie.
0: Esatto, questo evento si terrà presso il Politecnico di Torino, istituzione che accoglierà la comunità scientifica internazionale, ricercando ricercatori, che gioco di parole, esperti del settore e leader industriali. L'obiettivo della conferenza è analizzare e superare gli attuali confini della scienza su scala nanometrica, promuovendo il dialogo interdisciplinare tra ingegneria, medicina e scienze dei materiali.
1: L'edizione 2026 si inserisce in un percorso storico di crescente rilevanza globale. Questo perché la serie di conferenze Nano Series, che ha debuttato nel 2022 con un'edizione inaugurale in formato virtuale, appunto adesso ha registrato la partecipazione di oltre 2000 professionisti provenienti da 36 paesi. Negli anni successivi questo evento ha adottato una formula itinerante, come abbiamo appunto modo di apprezzare, appunto in qualche modo valutando e visitando, direi più che altro, alcune delle principali sedi accademiche europee.
0: Nel 2023 la conferenza è stata ospitata dall'Istituto di Scienze dei Materiali di Madrid. Nel 2024 i lavori si sono spostati presso l'Istituto Superiore Tecnico di Lisbona, in Portogallo, per poi approdare per la quarta edizione nel 2025 all'Università di Valencia, in Spagna. L'assegnazione dell'edizione 2026 alla città di Torino conferma il ruolo del capoluogo piemontese come polo di eccellenza scientifica e industriale.
1: La scelta del Politecnico di Torino infatti non è casuale. La città, incastonata ai piedi delle Alpi, offre un ecosistema dove il patrimonio storico si fonde con l'innovazione tecnologica. I lavori del congresso saranno dislocati in due, diciamo, aree principali dell'Ateneo. Nello specifico le sessioni plenarie si svolgeranno un po' in quello che è il cuore nevralgico dell'istituto tutto, ossia l'aula magna Giovanni Agnelli, mentre le sessioni parallele di tavoli di lavoro troveranno spazio presso la cittadella politecnica in corso Duca degli Abruzzi 24.
0: Ma torneremo presto con questa notizia dopo la prossima canzone, Centro di Gravità Permanente di Franco Battiato.

0: Ed eccoci di nuovo, abbiamo ascoltato Centro di gravità permanente di Franco Battiato e adesso, dopo questo momento rilassante che speriamo vi abbia svegliato e rilassato contemporaneamente.
1: Dai, non mi toccare il maestro, dai, per favore.
0: Chi l'ha toccato? Ha detto che è stato un momento rilassante, cioè
1: silenzio,
0: comunque è una canzone
1: silenzio. No, scherzo,
2: tra,
1: dai.
2: Tra l'altro, notizia, vabbè, giusto per dare una piccola pillola culturale, settimana scorsa è stato il 5° anniversario della sua scomparsa.
1: Figo. Bene. Molto figo. Cioè, non so se figo sia la cosa corretta da dire, però
0: probabilmente no, però sapevatelo.
1: No, ci sta tanta roba, Franco Battiato, dai.
0: Io invece continuo con la notizia di oggi dicendovi che la direzione scientifica dell'evento è affidata a un comitato d'eccellenza.
1: Appunto, nel contesto di quello che dicevamo prima, la Nano Series 2026.
0: Esatto, le docenti Teresa Gatti e Ilka Kregel, entrambe in forza al Politecnico di Torino, riproducono il ruolo di presidenti della conferenza per l'edizione 2026. Che bello, una direzione al femminile.
1: Ci sta.
0: Molto, molto fiera. Ad affiancarle, il comitato direttivo è composto da accademici di rilievo, quali Laura Fabris, Federico Bella e Giovanni Pavan, anch'essi afferente all'Ateneo torinese.
1: Il programma scientifico di Nano Series 2026 si articola attraverso molteplici percorsi tematici, delineati per riflettere la natura interdisciplinare delle nanotecnologie. Tra i principali filoni di ricerca in agenda figurano la sintesi e la caratterizzazione avanzata di nanomateriali e nanostrutture e l'ingegneria su scala nanometrica applicata alla sostenibilità ambientale.
0: Una sezione di particolare rilievo sarà dedicata alle applicazioni energetiche dei nanomateriali, con focus specifici che spazieranno dallo sviluppo di batterie di nuova generazione all'ottimizzazione di celle solari. Verrà inoltre approfondita la tematica dell'assemblaggio gerarchico dei nanomateriali funzionali, un ambito cruciale per lo sviluppo di nuovi componenti industriali.
1: Naturalmente le nanotecnologie, diciamo, in ambito medico rappresenteranno un altro pilastro fondamentale della conferenza, come effettivamente sono un pilastro fondamentale delle nanotecnologie in generale. Questo perché sono previste sessioni specifiche dedicate alla nanobioingegneria per la medicina, con approfondimenti che, tra l'altro, nanobioingegneria per la medicina penso sia uno dei più grandi, come si dice, scioglilingua, si chiama in italiano, vero?
0: Sì.
1: Tipo della storia, ma vabbè. Con approfondimenti sulle terapie mirate, la diagnostica avanzata e la rigenerazione tissutale. Adesso si aggiungeranno lavori tecnici sui bio-nanosensori e sulla bioelettronica, analizzando le applicazioni sia in vitro che in vivo.
0: Io volevo chiedere se è un buon momento per dire che il mio esame più difficile di questo semestre è bio-nanotecnologie. Sono un po' disperata.
1: Figo.
0: Magari
1: figo.
0: Loro mi possono dare una mano.
1: Magari possono darlo al posto tuo. Magari c'è la tua professoressa, non ironicamente, tra assunto fosse una professoressa,
0: sono
1: magari
0: tanti
1: un professore.
0: Professori.
1: Ok. Magari c'è il tuo professore a professoressa e tra
0: alla conferenza e sarà felicissimo di questa conferenza e sarà buonissimo con noi durante gli esami.
1: Te lo auguro.
0: Certamente.
1: Te lo auguro.
0: Il comitato scientifico ha inoltre inserito nel programma l'analisi delle interazioni luce-materia di nuova generazione su scala nanometrica, con particolare attenzione alla fotonica e all'optoelettronica. Non mancheranno approfondimenti sui materiali bidimensionali, quali il grafene e i suoi derivati, e un focus sulle crescenti applicazioni degli strumenti di intelligenza artificiale nello studio e nella progettazione dei nanomateriali.
1: Diciamo che la levatura internazionale della conferenza è indubbia ed è anche testimoniata dal parterre di relatori in seduta plenaria. Questo perché tra gli ospiti confermati figurano Yoshiro Iwasa, del centro Riken per la scienza delle materie emergenti in Giappone, e Luisa Torsi, dell'Università di Bari Aldo Moro. Dalla Germania interverranno Xinlang Feng, spero di pronunciare i nomi correttamente, dell'Istituto Max Planck per la fisica delle microstrutture, e Silvia Vignolini dell'Istituto Max Planck per i colloidi e le interfacce.
0: A completare il quadro dei relatori internazionali vi saranno Hernan Miguez dall'Istituto di Scienza dei Materiali di Siviglia, Eugenio Coronado dall'Università di Valencia, Plamen Atanasov dall'Università della California e Yunang Xia dalla Johns Hopkins University degli Stati Uniti. Quindi sarà un gruppo di esperti che offrirà una panoramica esaustiva sulle frontiere attuali della ricerca globale.
1: Dal punto di vista accademico e della pubblicistica, la Nano Series 2026 offre inoltre un'opportunità di assoluto rilievo. Questo perché un'accurata selezione dei contributi presentati durante la conferenza, sarà invitata per la sottomissione in collezioni speciali all'interno di prestigiose riviste edite da Wiley, tra cui Small Structures, Advanced Materials Technologies and Particle and Particle Systems Characterization, previo superamento del rigoroso processo di revisione tra pari.
0: L'organizzazione invita la comunità scientifica, i ricercatori emergenti e gli esperti dell'industria a partecipare attivamente alla definizione del programma. È infatti aperta la campagna per l'invio degli abstract, oltre alla presentazione di elaborati standard. Il comitato valuta proposte per guidare percorsi tematici, curare simposi specifici o strutturare laboratori e workshop interattivi che possano fornire prospettive applicative concrete.
1: Diciamo che partecipare a NanoSeries 2026 garantisce l'aggiornamento sulle ultime innovazioni nel settore, quindi invitiamo le persone appassionate che sono nel settore a partecipare, e inoltre garantisce anche la possibilità di stabilire collaborazioni di impatto con ricercatori di livello globale e l'opportunità di visionare tecnologie all'avanguardia fornite alle aziende partner. L'evento si configura inoltre come una piattaforma strategica per i promotori industriali che desiderano posizionare il proprio marchio di fronte a un pubblico specializzato.
0: Quindi riepiloghiamo i contatti e le informazioni logistiche di base. La quinta edizione di NanoSeries si terrà tra il 15 e il 17 giugno 2026, l'evento è organizzato in collaborazione con i partner operativo e l'ANVA Private Limited e supportato da ConfCall Events per la logistica.
1: Nel caso voleste procedere alla registrazione formale, sarà necessario sottoporre il vostro abstract oppure consultare appunto le scadenze ufficiali. Io vi consiglio di fare riferimento ai canali digitali della conferenza oppure di scrivere per qualunque richiesta di natura generale scientifica alla segreteria di NanoSeries tramite l'indirizzo di posta elettronica secretariat@nanosiriesiac.com.
0: E quindi vi auguriamo una buonissima queste buonissime conferenze.
1: Esatto, divertitevi voi persone che capite queste cose. No, beh, diciamo che sono comunque cose abbastanza al di fuori del mio settore e anche in parte del tuo, quindi speriamo tutti quanti di appunto divertirsi in questa conferenza, e soprattutto siamo orgogliosi di essere parte di tutto ciò, quindi non possiamo che invitare a tutti quanti a presenziare. Noi passiamo alla prossima canzone della giornata, che è Starboy di The Weeknd e Daft Punk.

0: Ebbene, bentornati dopo Starboy dei The Weeknd e dei Daft Punk.
1: Yes, sir.
0: E adesso ci spostiamo verso orizzonti un pochino più leggeri, passando alla rubrica Around Poli. E, ebbene, noi stavamo facendo una considerazione molto interessante su quali sono i benefici della vita universitaria. Come si diceva prima, non si parla di benefici proprio nella vita, nell'essere un universitario, tipo posso andare a dormire tardi perché poi tanto magari ho lezione alle 10. Non si parla di questo, si parla proprio di soldi, di tutte le opportunità che ti danno. Sconti, cose gratuite che ti dà l'università, in questo caso il Politecnico di Torino, che sono innumerevoli, vorrei dire.
1: Sì, assolutamente.
0: E a volte questa puntata è nata soprattutto dal ragionamento che noi per tanti anni ce ne siamo perse tantissime. Cioè, il senso è proprio, oddio, quando sono arrivata al Politecnico, il primo anno, io non facevo tutte queste cose.
1: Adesso
0: ho la Cuscard, la tessera musei, la mensa, tutto quanto. Ma il primo anno, quando si arriva poveri piccoli sperduti cuccioli a Torino, stai pensando a sopravvivere al poli e a volte non hai neanche il tempo oppure le risorse per informarti di quali sono.
1: È per questo che ci siamo
0: noi. È per questo che ci siamo noi, i vostri fratelli maggiori praticamente.
1: Mamma mia, mi preoccupa questa introduzione, però io vi dico che uno di questi benefici derivanti dall'essere iscritto al Politecnico, io l'avevo già, diciamo, riscosso il primo anno che facevo il pendolare, ed è nello specifico un rimborso parziale sui mezzi pubblici, perché... diciamo che anche se venite da fuori, perché come tutti sapranno ad oggi c'è l'abbonamento Under 26 gratuito per chi è diciamo membro appunto di una università, ma io vi dico anche che se venite da lontano, come era nel mio caso, potevate richiedere in base al vostro ISEE una serie di agevolazioni per quelle che sono effettivamente gli abbonamenti anche banalmente dei treni, quindi era una cosa assolutamente vantaggiosa.
0: Assolutamente, e quindi adesso abbiamo scoperto tra l'altro di recente che con l'abbonamento, con la tessera XGO di Trenitalia, ci sono delle scontistiche ulteriori.
1: Sì, certo.
0: Che in tutti questi anni non avevamo mai visto onestamente sui treni regionali, perché di solito queste offerte vengono fatte soprattutto per i fuorisede, diciamo a lungo raggio, quindi diciamo delle scontistiche sui Freccia, solo per tornare a casa, magari. Regioni e regioni di distanza. Invece adesso abbiamo visto degli sconti che non sono alti, sono tipo 10-15%, ma sul numero di volte che magari un fuorisede a corto raggio, quindi diciamo quelli che sono all'interno del Piemonte, torna a casa, che è molto più frequente, possono effettivamente fare la differenza, dato che comunque il biglietto è aumentato molto in questi ultimi anni, quindi
1: Informatevi
0: su quello. Poi ovviamente con il fatto che quest'anno appunto i mezzi sono gratuiti, quelli della GTT, ovviamente è un bonus ulteriore.
1: Tra l'altro appunto XGO che tu citavi giustamente prima, che permette iscrivendosi di ricevere un cashback su tutti quelli che sono i singoli biglietti che venite a comprare, se ricordo bene è il 10%, e quindi effettivamente avrete un viaggio su 10 gratis e quindi uno sconto del 10% tutti quanti i vostri viaggi, insieme appunto alla carta Freccia, che permette di avere delle scontistiche ulteriori su Freccia Rossa. Quindi dateci un occhio, perché ci sono delle rilevanti, ecco, scontistiche se siete degli universitari e sui mezzi. Continueremo a parlare appunto di possibilità economiche per gli universitari a breve, ma adesso passiamo alla prossima canzone della giornata, che è Come la musica elettronica di Caparezza.
2: Partorito il 9

0: come la musica elettronica di Caparezza.
1: Esatto, abbiamo creato insieme questa canzone e continuiamo a parlare di quelle che sono, diciamo, le cose che riceviamo gratis soltanto perché siamo studenti e quindi poveri, non so, implicitamente. No, vabbè, dai, scherzi a parte, parliamo di software. Questo perché molte suite di software che altrimenti costerebbero soldi, veramente tanti soldi, per noi studenti universitari sono gratis. Inizio citandovi Microsoft Office 365, che è appunto questa suite di software famosissima, quella che una volta era la suite di Office, banalmente, quindi Word, Excel, PowerPoint, Access, chi più ne ha, chi più ne metta. Nello specifico voi potete scaricare e installare l'intera suite gratuitamente su ogni dispositivo e inoltre avrete anche a disposizione quelli che, se non sbaglio, sono 5 terabyte di storage gratuito su OneDrive, quindi fondamentalmente a patto di avere una buona connessione dati non avrete mai più bisogno di un hard disk finché siete qui al Poli.
0: Ma assolutamente, ma poi soprattutto ve lo consiglio molto per i vari progetti scolastici e lavori di gruppo che si fanno, perché a volte, vabbè, per i vari progetti i file sono piuttosto pesanti, quindi è anche giusto che vengano messi a disposizione gli spazi di archiviazione così vasti.
1: Assolutamente.
0: Ma io vi parlo di altre risorse che ci sono a livello diciamo per migliorare il vostro portfolio ingegneristico. Infatti il Politecnico offre software per ingegneria e design come MATLAB. Chi non conosce MATLAB,
1: purtroppo,
0: non ha bisogno di
1: quale ingegnere non conosce MATLAB?
0: Io ho un cappellino di MATLAB.
1: Capisco, mi dispiace. No dai, scherzo. MATLAB diciamo è una cosa, sicuramente. Il problema è che a noi informatici non piace perché i vettori iniziano
0: siano con uno.
1: Sì, esatto. Per citare
0: quanto sei un cliché da uno.
1: Sì, esatto.
0: A
1: per citare i Linkin Park in una loro famosa canzone, It Starts With One. No, comunque stavamo dicendo,
0: profondo,
1: appunto. Sì, that's deep, bro.
0: Comunque ci sono tantissimi altri software, ad esempio AutoCAD oppure SolidWorks. Quindi diciamo
1: in generale tutta la serie di Autodesk per quanto riguarda AutoCAD.
0: Esatto, tutta la serie di Autodesk SolidWorks, quindi sono tutti software che diciamo sono utili per tutti gli ingegneri, dai meccanici, aerospaziali, ma anche noi biomedici obiettivamente. Quindi tutti quelli del ramo dell'ingegneria industriale. E per quanto ne so, alcuni ingegneri offrono anche alcune certificazioni,
1: sì,
0: ad alcuni studenti, quindi informatevi anche su questo, andate a chiedere ai vostri professori. Questo è un consiglio che vi do proprio spassionatamente al profondo del mio cuore, perché a volte non ce ne sono tantissime di certificazioni disponibili per il Politecnico fatto in collaborazione, però i professori le offrono proprio agli studenti più interessati, quindi andate sempre a chiedere. Che chiedere non fa mai male, informatevi sempre ai professori se avete delle opportunità.
1: Assolutamente. Tra l'altro, poi c'è il software gratuito, appunto abbiamo ancora la suite matematica di Wolfram, quindi tutta quella che è Wolfram Alpha eccetera eccetera eccetera, ma anche fino a qualche tempo fa, e credo ancora, c'era in omaggio Google One, che vi garantirà appunto un sacco di storage su Google Drive, ma soprattutto l'accesso a Gemini Pro Max Ultra libero. Tra l'altro, a questo proposito, parliamo di una cosa che sembra scontata ma non lo è, ossia la rete Polito e la rete Edurom, che sono appunto internet veloce che c'è ovunque qui al Poli, e non solo, perché molte persone ci rendiamo conto che non sanno che Edurom è una rete distinta da Polito, ma per un motivo specifico, perché Edurom in realtà ha una valenza a livello europeo, e anzi, che dico europeo, nasce come un progetto europeo, cioè qualunque università dell'Unione Europea in cui andate voi avrete accesso proprio diretto, fighissimo,
0: tutte
1: senza mettere una password,
0: diciamo.
1: No, ma nell'Unione Europea in generale appunto è una cosa abbastanza diffusa,
0: certo.
1: Ma tra l'altro è capitato anche all'estero, esempio, sono stato in Giappone a inizio marzo e lì c'era l'università locale che ci si connetteva con Edurom. Cioè, che figo, dall'altro lato del mondo funziona.
2: E quindi tu potevi connetterti
1: letteralmente
0: al wifi.
1: Cioè, no, io ti dico, avevo il telefono, ok,
0: che
1: si connesse
0: in automatico.
1: Esatto, dico, perché c'è il wifi? Abbassa la tendina, Edurom. Ero tipo, ok, wow, questo, vedi che Dario non lo sapevi manco tu, quindi...
2: No, infatti è una bellissima notizia.
1: Sì.
0: Ovunque va, cerca un'università e avrai il wifi gratuito.
1: È molto molto possibile, quantomeno. Passiamo alla prossima canzone della giornata, che è Gun Gun Gun di David Guetta, Teddy Swims e Tony Nye.

0: Ebbene, rieccoci, abbiamo ascoltato Gang Gang Gang di David Guetta, Teddy Swims e Tone and I.
1: Esatto.
0: A questo punto, però, abbiamo parlato di trasporti, bellissimo. Abbiamo parlato di software per essere ingegneri. Adesso parliamo di tutto il resto. Cioè, voi, oltre al Politecnico, siete anche delle persone, giusto?
1: Se lo dici tu, cioè io
0: non ti
1: sto,
0: senti una persona?
1: Ti dico, più spendo tempo in questi luoghi ameni e più la mia essenza di persona tende a svanire, quindi...
0: Ma adesso parliamo di una delle tue cose preferite, stai
1: sì.
0: tranquillo.
1: I treni, abbiamo già parlato dei treni.
0: No, abbiamo già parlato dei treni, parliamo...
2: magari per quello faremo una puntata in futuro.
0: Esatto,
1: ci sta,
0: possiamo,
1: ci sta,
0: possiamo
1: ci
0: pensarci
1: ci pensiamo,
0: effettivamente
1: ci pensiamo.
0: Parliamo di palestre.
1: Ok, vai.
0: Che
1: no,
0: sono la tua
1: no.
0: cosa preferita.
1: No, quella è la cosa che piace a Dario, il calistenico del gruppo, io sono quello lì a cui piacciono i treni, io sono quello strano.
0: Comunque, il Politecnico, quando ogni anno vi scrivete, vi chiede se
1: comunque,
0: volete...
1: Ogni gruppo perfetto è fatto da lo sportivo, quello a cui piacciono i treni è la donna. Mi fa molto ridere.
0: Va bene, va benissimo. Comunque, quando vi iscrivete al Politecnico c'è la CUS Card gratuita, che vi permette delle scontistiche al CUS al momento dell'iscrizione a vari corsi. Vi permette un sacco di cose la CUS Card, quindi fatevela a priori, anche se pensate di non usarla, è gratuita, voi fatevela. E poi c'è il progetto Free Sport, che con la CUS Card attiva un certificato medico valido che puoi prenotare
1: Con la CUS Card è
0: e un certificato
1: esatto.
0: medico valido, puoi prenotare gratuitamente campi da tennis, beach volley e calcio a 5, ping pong e ore di accesso libero in diverse palestre universitarie torinesi.
1: Qualunque cosa, fondamentalmente.
2: Infatti stavo sgranando gli occhi quando hai detto il certificato medico gratis.
0: No.
1: Ti piacerebbe.
0: Ho avuto un refuso interno. Detto ciò, oltre alla palestra e all'ingegneria siamo anche di più. Siamo
1: sì,
0: uomini
1: sì,
0: fatti
1: sì,
0: di
1: sì,
0: cultura.
1: Sì, assolutamente, io in primis mi reputo un uomo estremamente culturevole, perché vi dico, ci sono effettivamente, scherzi a parte, ci sono effettivamente delle possibilità molto importanti per quanto riguarda l'accesso alla cultura come studenti universitari, e l'abbiamo scoperto nello specifico quest'anno, sia io che Laura.
0: E ci siamo detti, che stupidini.
1: Perché non l'abbiamo fatto prima? Nella specifico la carta abbonamento musei, che uno può sottoscrivere quando va ad effettuare l'iscrizione al nuovo anno accademico, che è una roba, ragazzi, da fare, cioè nel senso costa 11 euro, cioè per 11 euro avete accesso illimitato a qualunque cosa, cioè noi siamo stati già in qualunque posto fondamentalmente gratis, quindi tantissima roba.
0: Esatto, e se siete degli ingegneri che dicono no, ma a me non frega niente dell'arte perché io sono ingegnere, faccio cose fighe, elettroniche, state zitti prima di tutto.
1: Così è molto senza
0: state
1: senso.
0: State zitti.
1: Ce n'è anche per voi.
0: Ma seconda cosa, ce n'è anche per voi, perché alcuni musei sono assolutamente affini all'ambito ingegneristico. Uno
1: sì,
0: tra
1: sì,
0: tutti
1: sì.
0: vi diciamo il Museo dell'Automobile,
1: bellissimo,
0: che da solo costerebbe più dell'abbonamento di quanto lo pagate. Quindi fatelo.
1: Ma poi è un'eccellenza, cioè bellissimo.
0: È un'eccellenza
1: torinese
0: che bisogna vedere almeno una volta se siete a Torino.
1: Confermo.
0: E soprattutto è assolutamente affine all'ambito ingegneristico, soprattutto a alcune ingegnerie industriali.
1: Tra l'altro, proprio se siete ingegneri, alternativamente all'accesso alla tessera dei musei, avete anche la tessera Fab Lab Torino, ossia appunto la possibilità, sempre pagando 11 euro, di accedere ai laboratori di fabbricazione digitale che sono arricchiti tramite stampanti 3D, CNC, taglio laser, che è una roba che io ho valutato più volte in realtà, perché è molto molto molto molto figo qui a Torino, che tra l'altro è una cosa bellissima, perché è bello che ci siano certi centri simili che di solito li trovano proprio in città enormi anche a Torino, quindi...
0: E anche in quel caso avete possibilità di smanettare, fare cose.
1: Assolutamente, quindi noi vi invitiamo a visitare.
0: Non solo, perché
1: non solo.
0: Inoltre vi dico che se avete la CUS Card, questo ti dà accesso a degli sconti enormi. Sul, ad esempio, il Teatro Stabile di Torino offre pacchetti appositi per gli studenti universitari, ad esempio 5 spettacoli a 40 euro in totale, c'è stato un po' di tempo fa. Quindi state anche lì, qui, stay tuned, perché ci sono tantissime di queste possibilità per quanto riguarda i teatri, ma alcune anche che riguardano i cinema. Infatti
1: sì, esatto.
0: Ci sono moltissimi cinema che offrono degli sconti universitari.
1: Sì, sì, nello specifico specifico il Circolo del Cinema del Sai di Torino offre, se non sbaglio, quelli che sono 5 accessi a 20 euro, che è veramente una tariffa, direi, più che concorrenziale, e ci ha permesso veramente di vedere più e più volte spettacoli che ci interessavano pagando, mi permetto di dire, veramente una miseria. Quindi non potete perdervelo, anche perché l'esperienza di andare a vedere un film al cinema è sicuramente bellissima,
0: meglio che vederlo a casa,
1: vabbè, sì, questo senza ombra di dubbio. Direi di passare alla prossima canzone della giornata, che è No More Regrets di Almost Monday.

0: Quindi davvero, cioè nel senso, non ci sono alternative se non, non lo so, mangiare pane e sabbia. E oltre appunto alla mensa, io vi posso consigliare ancora di veramente numerose scontistiche varie su tantissime cose. Ad esempio, questa non è una scontistica, è una cosa gratis: c'è GitHub Pro, Amazon Prime Student, Spotify Premium Student, sconti speciali sugli Apple Store, Samsung Store, e chi più ne ha più ne metta per gli JetBrains. C'è veramente la qualunque, ma io vi dico, in generale, quasi sempre se c'è un software professionale, voi vedete che c'hanno il For Students, provate ad accedere con il vostro mail istituzionale e andate lisci.
1: Esatto, quindi oltre ovviamente agli sconti, su tutte queste grandissime aziende.
0: Voi nel dubbio provate, vi dico.
1: Voi ci potete provare. Ovviamente ci sono anche i bandi per i dispositivi, sono quelli di cui a volte vi arriva la mail.
0: Sì.
1: Cioè
0: sì,
1: no,
0: sì,
1: no sì. Reply bla bla bla, sconti,
0: arriva la mail con
1: lo sconto. Utilizzateli, cioè comunque dateci un'occhiata. Io lo so che le mettete.
0: Sono anche gli sconti su Deliveroo, ad esempio, cioè che non, puoi avere il Deliveroo Prime, tipo che non paghi le consegne, le paghi parzialmente. Cioè diciamo che veramente chi più ne ha più ne metta, se uno voglia.
1: E poi tra l'altro non so se lo ripeteranno, però anche in questo caso dateci un occhio, perché c'è lo sconto, c'è stato lo sconto sconto gratuito di Gemini Pro.
0: Sì, sì, lo citavo prima appunto per Google One con tutta quanta la suite di Gemini, eccetera, eccetera, eccetera. Ma veramente qualunque iniziativa, ma soprattutto qualunque azienda che fornisce strumenti professionali, carattere ingegneristico, di solito se provate a fare l'accesso con la vostra mail istituzionale.
1: Però devo dire che in realtà c'è una possibilità come quello di avere Gemini Pro gratuita, non c'è tra tantissime intelligenze artificiali. Comunque non l'ho sentita totalmente da tutte le altre case che producono prodotti rivali, soprattutto perché in tanti prodotti Gemini Pro vi dà l'accesso a quello integrato in VS Code, ad esempio.
0: Quindi potete
1: ad esempio utilizzare veramente qualcosa di gratuito.
0: Microsoft dà letteralmente le licenze di Windows per gli studenti universitari al Politecnico tramite il vostro portale di OneDrive, quindi accedete, provate, fate cose, veramente c'è di tutto gratis. Ma la puntata di oggi sta volgendo purtroppo al termine, perché è corretto Laura?
1: Esatto, però noi speriamo veramente di avervi dato dei consigli utili per quanto riguarda questo risparmio, perché tanto noi lo sappiamo che voi a voi servono, cioè perché siamo tutti nella stessa situazione.
0: Ma oltre a voi servono, comunque le licenze spesso costano veramente migliaia e migliaia di euro per certi software.
1: Esatto, diciamo che ci sono state due parti nella puntata. La puntata veramente pulito da scrocco,
0: sì,
1: dove uno ha semplicemente vuole avere uno sconticino sul treno, uno sconticino sul teatro, eccetera, eccetera, e la parte che effettivamente offre dei grandi vantaggi a livello ingegneristico.
0: Appunto, la puntata però volge a un termine, il momento appunto di salutare. Io inizio ricordandovi che potete ascoltarci su ondequadre.pulito.it in live, oppure su Spotify come Non Solo Poli, dove non c'è la nostra musica ma trovate la nostra playlist ufficiale.
1: E io invece vi ricordo che potete vederci su Instagram, pulito_ondequadre.
0: Esatto, dove carichiamo le nostre foto, i nostri contenuti. E noi vi ringraziamo come di consueto appunto per la preferenza accordateci anche questa volta.
2: Quindi lancio una call to action.
0: Vai.
2: Prossima puntata, Lorenzo, su cosa la facciamo?
0: Dai, prossima puntata treni, va bene, facciamo
2: okay.
0: Puntata
1: ma,
0: treni.
1: Ma secondo me treni ancora tra un po', magari qualcosa di diverso, autobus?
2: Beh, mezzi in generale, dai,
1: va bene, ciao.
3: Onde Quadre, ascoltala su ondequadre.polito.it, seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
0: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
0: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: rondequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce, riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni.
1: Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro. iTech, il futuro spiegato oggi.